Beatum Jose Maria Escrivá de Balaguer, Sanctum Esser Sernius.